visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

dove ti nascondi, pecorella? Dimmi dove sei andata, su quale stella? Poi dimmi se i tuoi occhi chiamo tanto,

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Spec peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: Radio Rock Italia.

mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono 4 giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il 5° giorno io sorvolo in nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò all'inferno perché questo mondo è atroce. Questo mondo è già un inferno con i controcassi. Sembra matematica qui,

che ha perso il suo centro, perché

anche tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

sei su Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Vivere come volare, ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Rock Italia.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, Vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so,

0: in fretta.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque come porta.

0: tutti i tuoi piani.
1: Sei su Radio Rock Italia.

Elegantissima, come al solito sei tu. Sembrerai una Jean Harlow sulla mia torpedo blu. Indosserò un bel doppio petto ed un cappellone come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu. Vengo a prenderti stasera sulla mia torpedo blu. È una vera fuoriserie, come senza

0: sulla mia torpedo blu.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
0: Fossi

fossi figo indosserei vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei

0: per me non c'è una, se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Tadeitali, dell'ante della Rovere, del Savoia, che Galcagnoli, e io ciacche dentro negli escrementi, scusate, perché le cose van dette, negli escrementi.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

guarda come fa, guarda come cammina. Si gira un po' di qua, poi scappa.

smettatela di gridare. Che modo è? C'è stasera a casa nel rientrare, voi trovate me. Sono un uomo per tutte le stagioni, vostra moglie, un giradischi, un doppio whisky e me. Medicina per tutte quelle volte che la vedete non c'è.

Dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, parliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Sveglia, sveglia, sveglia! Mollate l'occhiale e guardate le calze!
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Rock Spot.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
1: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati

0: Rock Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Questo è...
5: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
4: ma non...

0: Radio Rock Italia.
1: Thank you.

Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri, anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso a quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre.

capisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte. Scherza con chi non deve, poi cerca di riparare. Mi stupisco di quanto noi due siamo stati stupidi più volte, senza alternative. Che di strade ce ne sono e come ogni giorno una

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
7: Allora io penso al vino.
8: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a...
9: State ascoltando...
10: Giù dalle brande.

0: 950 euro su fiat.it.
1: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
2: Allora io penso al vino.
3: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a...
4: State ascoltando
5: Giuda Lebrand.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Non bremo io nel buio, diventiamo

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, e il sole che comanna sulle cose te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato,

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.

0: cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
1: Avete ascoltato
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: You can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Ne terrò conto.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.

forte. Ho saputo che in quegli occhi sono cresciute le orchidee, profumando i tuoi sorrisi, le tue pupille, stormi neri di farfalle.

Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

0: fredda come un innocente che non c'entra niente,
1: fredda come un dolore, dolce nera senza cuore.
0: E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, col

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Questo è
7: Arte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.

0: Radio Rock Italia.
1: Vuoi dormire da solo oppure scegliere i giorni pari come spazio per mostrarmi ciò che non riesci a mostrare da un po'. Vuoi uno specchio, una benda sugli occhi per lasciarti andare.

abbiamo già smesso di divertirci. Abbiamo già smesso.

cane in prestito da farti conoscere, degli amici senza filtri, con le vite che scricchiolano come pavimenti.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 96 su Radio Rock Italia.
1: Non scrivo canzoni d'amore, da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

0: Rock Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Lo senti quanto è lenta la città.
1: Radio Rock Italia, non solo rock.
2: Al mattinè di

immigrati vengono tutti in Italia. Qui da noi non c'è più futuro, guardi laureati emigrati in Australia. Beh, è troppo facile dire, questi ci rubano il lavoro, devono restare a casa loro. Che poi se guardi nelle strade della mia città ci sono solo che babare compro oro. Ma pensa che se uno che non sa bene la lingua e non ha nessuna conoscenza riesce a fotterti il lavoro con questa facilità, ti servirebbe un

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Da qui non ce ne andiamo. Siamo rimasti soli. Si accendono le luci sui titoli di coda.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: Rock Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa è Radio Rock Italia.

mosse e i tuoi destini dopo la fine del mondo, un nuovo sole.

0: Radio Rock Italia.
1: Lo Torino non lo sa.

A luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.
3: Studio Kid, Buddy Bruce.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
1: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Radio Rock Italia.
1: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
7: Allora io penso al vino.
8: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto. E di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora son qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

0: anche se tra poco devo svegliarmi, mi addormento.
1: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ci hanno educato al sacrificio. Solo perché questa società funziona così. Lavori sodo e due settimane

ti accorgi che hai lottato tutta la vita per un applauso di 5 minuti. Quello di tuo padre, di tua madre e pure del tuo parrucchiere. Tutta la vita per 5 fottutissimi minuti. Ma cosa rimane? I fiori? Il mare?

0: Talk Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Benvenuti nel buio. Il vostro ingresso rappresenta tutti gli effetti la cessione delle vostre anime. Non saranno accettati reclami o cessioni del contratto. Da ora in avanti siete da soli. Non guardate indietro, seguite.

Natale. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice? A voi.

0: innamorato?
1: Quanto, tanto.
0: Come va il mondo?
1: Quanto, tanto.
2: Questa è Radio Rock Italia.

0: si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.

0: altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, velo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.
3: Radio Rock Italia.

0: sight down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: You can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Rock Italia.
8: C'è

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Potremmo fare valigie più grandi per contenere tutti i matrimoni, traguardi di donne coi capelli bianchi e la paura di morire sole.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
1: Allora io penso al vino.
2: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Sport.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, ecco un altro, sapevo che non si dormiva.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: You can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Cosa hai fatto per tutto questo tempo? Che cosa hai fatto per tutto questo tempo?

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Radio Rock Italia.

sei il mio miglior talento. Tra le tende tu sei il vento. L'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto. Te ben messa in prigionia, quando arriva la.

0: Radio Rock Italia.
1: L'amore in casa nostra. L'amore
2: in casa nostra.
3: Certi pensieri al buio nascono

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Questa è Radio Rock Italia.

credo a Cristo, ai maghi, agli UFO. Ma come mi innamoro, mi stufo. Come mi innamoro, mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi. Comunque tutto il tempo codardo. E quel che non ho fatto, quel che è peggio,

0: lasciato ai gelatei o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
1: Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
0: Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
1: I palazzi mi fanno velo.
0: Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
1: Di sedermi all'ultimo banco.

attraversare. Spesi 100 lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: margherite nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Sei su Radio Rock Italia.

pezzo di gioia conquistato con fatica nel tempo. La lista di rivoluzioni che non faremo per impedire alle lacrime più dolci di distrarci dal sembrare più forti. Il lavoro di una vita che hai aspettato una vita per goderti il sabato sera e dimenticare che lunedì torni al lavoro. In quel lavoro di una vita.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Chissà com'è che tu mi stupirai. Chissà se c'è una strada o solo corridoi. E dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai. Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi.

di settembre, piove da un'eternità occidentale, mai uguale, continua l'uomo che cammina, cerca nella fede sugli atlanti del Gran Canale.

anime perse.

vuote, fucili riempiono i muri.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.